0: Cosa?
1: In questo non so c'è la dopo to king king dopo king king on a tiré contre ça le gang Balongo PDG boulangerie le progrès l'échangeur oui Rondogoni quand